0: importanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena, realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasulli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedichi.

0: nero?
1: No.
0: Allora dico bianco?
1: No.
0: Allora dico guerra?
1: No.
0: Allora dico Gaza?
1: No.
0: Allora dico Tolstoi?
2: No. Scusate, non si può più dire niente?
0: Ma chi è?
2: Ma chi è? Sono nudo del linguaggio.
0: Infame, l'alfabeto muore.
2: Dammi un morso sul cavallo horse, un felice force, chiudi le dors, ma chi erano i dors?
0: E Jim Morrison?
3: E mo-

0: cuore. Ma cosa vuoi? Vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità.
1: Ma chi è?
2: Poi chi? Ma chi? Ma chi?
3: Non me l'aspettavo più.
2: Ma con chi stiamo parlando?

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.

0: In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Chivo, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Chivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dici

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasuli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno.

0: L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Chivo, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Chivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi. The best music
0: in the city, yeah. Radio Delta.

Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Chivo, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Chivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

settimana con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia. Sono Massimo Esposito al microfono e siamo prontissimi a scoprire la classifica di oggi. Al numero 20 è stabile J-Ax con Vita, Morte, Miracoli. Morì.

Ed anche questa settimana tanti movimenti all'interno delle Italian Chart. Chi sarà la numero uno questa settimana lo scopriamo insieme nei prossimi minuti. Al numero 19 scende Anna e al numero 18 Gianna Nannini.

Chart alla posizione numero 18 Gianna Nannini. E al numero 17 lui è stato protagonista per tutta l'estate all'interno della classifica italiana. Sono Massimo Esposito al microfono. C'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Manso Paradiso che non vuole lasciare la Italian Chart, perde qualche posizione questa settimana al numero 17 con Agitare Coca-Cola. Benvenuti, questa è la classifica italiana con Massimo che ha il microfono ogni settimana sulla vostra radio preferita e anche in questo mese di ottobre la stiamo scalando insieme. Al numero 16 è stabile Noemi con Tu cosa fai questa sera, mentre al numero 15 risalgono Emma.

Benvenuti nella classifica italiana, benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Al numero 14 risale Ligabue, qualcosa per te.

Nuovo ingresso in classifica. Ha debuttato da pochi giorni ed è tra i 20 brani più programmati d'Italia. Entra nella Italian Chart al numero 12 Biagio Antonacci insieme a Saif e la loro Spirituale. Benvenuti nella classifica italiana, sono Massimo Esposito e attenzione perché alla posizione numero 11 Alfa e Gigi D'Alessio perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa con Genova e Napoli.

0: sera.
1: Restate con noi, tra pochissimo torniamo con le prime 10 posizioni della Italian Chart. Non mancate. Italian Chart.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Su Radio Delta 83, stai ascoltando la Italian Chart. E siamo pronti a scoprire le prime 10 posizioni della Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e ci sono tanti movimenti tra le primissime posizioni. Continua a scalare la nostra classifica ultimo, al numero 10 con Tutto.
3: Io non sono bravo a fare quello che ride, nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovrei

0: Italian Chart. Sono Massimo Esposito ed ogni settimana insieme scaliamo la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana. E ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice. Al numero 9 abbiamo appena ascoltato Ariete con Angelina Mango con Che Bella Vita. Al numero 8 Perde Qualcosina Saif con Parlare d'Amore. Mentre salgono Julie Bresci con Serenamente al numero 7.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Le belle canzoni italiane all'interno della Italian Chart, ogni settimana sulla vostra radio preferita, al numero 7, Giulia Bresci, li abbiamo appena ascoltati con Serenamente, e al numero 6 salgono in classifica Annalisa e Madame con il loro successo Amica.

Due straordinarie protagoniste della musica italiana, Annalisa e Madame, che salgono in classifica con Amica al numero 6. Attenzione perché c'è la classifica che è completamente stravolta. Al numero 5 Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari la scorsa settimana erano al primo posto ed oggi sono alla quinta posizione con Goya. Cosa sogni?

Ed ecco la Goya, che era al primo posto la scorsa settimana con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Oggi sono al numero 5. Al numero 4 è stabile Marrakesh insieme a Gue e la loro Casini. E attenzione che sul podio sale Elisa con Kintsugi. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e stiamo scalando la classifica italiana.

che scopriremo tra pochissimo. Adesso c'è il riepilogo. Al numero 10 sale Ultimo con Tutto, salgono al numero 9 Ariete insieme ad Angelina Mango con Che Bella Vita. Parlar d'amore con

0: perde qualcosina, sale Julie insieme a Bresci con Serenamente, salgono anche Annalisa e Madame con Amica al numero 6. La scorsa settimana era al primo posto, oggi sono al numero 5 Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Al numero 4 Marrakesh e Gue sono stabili con Casini e attenzione che sul podio entra Elisa al numero 3 con Kintsugi e al numero 2 stabile Cesare Cremonini con Paparazzi. Grazie ancora una volta per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta, vi dà un abbraccio e se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. La nuova numero 1 della settimana, Ernia con Dedica.
1: Che nome dai d'un sogno?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse l'uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale. Tu non sai le domande, ma non risponderei per non strascinare le parole in linguaggio d'azzardo. Eri bella, lo so, e che bella che sei, di contanto un silenzio, uno sguardo. Se ci sono non so cosa sono, e se vuoi quel che sono sarei, quel che sarò domani. Non parlare, non dire più niente, se puoi lascia farlo ai tuoi

E siamo qui spogli in questa stagione che unisce tutto ciò che sta fermo, tutto ciò che si muove. Non so dire se nasce un periodo finisce, se dal cielo ora piove o non piove. Pronto a dire buongiorno, a rispondere bene, a sorridere, a salve, dire anch'io come va. Non c'è vento stasera, siamo non siamo assieme, fuori c'è ancora una città.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasuli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: 2 minuti, un libro.
4: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo. Il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio, ci parli di questo diavolo.
0: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
4: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
0: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove la vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad essé. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa, in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini, proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
4: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
0: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
4: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.
3: Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: giovani.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Chivo, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Chivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedichi.

0: Radio Delta.
1: Pronto?
2: Sì, signora, pronto. Buongiorno, scusi il disturbo. Guardi che è arrivata la tisana soffio da dietro, quella che avevate ordinato.
1: Che cosa?
2: La tisana soffio da dietro, quella per le arie.
1: Ma non sono io.
2: L'ha ordinata. Lei chi l'ha ordinata?
1: Io non lo so. Io non sono.
2: No, qualcuno che soffre di aerofagia, chi è di voi?
1: No, nessuno.
2: Lei soffre di arie?
1: No, tutto a posto.
2: E questa che ci facciamo?
1: Io non l'ho ordinata.
2: Non so, perché è proprio una tisana apposta per chi ha problemi di gas.
1: Senta, io non l'ho ordinata.
2: Lei non soffre di gas, no?
1: Senti, arrivederci.

La tisana soffio da dietro, la novità di quest'anno Supermarket Show, la potrete trovare tra i nostri scaffali. Se anche tu soffri di aerofagia, non preoccuparti, soffio da dietro è la tisana per la tua salvezza. Cari amici, bentornati a questa prima puntata di Supermarket Show, con voi Daniele Dalmuto, piccolo jingle pubblicitario all'inizio di trasmissione, ma detto questo, mettete la monetina nel carrello che si parte.

0: Holy Ghost. Campo di Cristo del silenzio.
1: E come sempre sono le nostre notizie ironiche a fare da padrona, ad aprire la nostra puntata di Supermarket Show. Vi ricordate il cartone animato, chiunque conosce, che avranno visto un po' tutti, South Park? Pensate che cambia nome per prendere in giro Donald Trump, da South Park a South America. Almeno per il momento, l'ultima provocazione dei creatori della celebre serie animata statunitense prende di mira il presidente Donald Trump. Matt Stone e Trey Parker hanno infatti deciso di ironizzare sulle recenti iniziative dell'inquilino della Casa Bianca, che ultimamente ha disposto il cambio di nome di diversi luoghi geografici. Ispirati dal coraggio e dal patriottismo di Apple e Google, cambiamo il nome di South Park in South America, hanno dichiarato ironicamente Stone e Parker.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi gentilmente, ma come mai hanno deciso di cambiare nome?
2: Chi?
1: Alla città.
2: Chi è che ha detto di cambiare nome alla città?
1: Ah, non lo so, abbiamo letto la notizia, l'hanno fatto anche negli Stati Uniti.
2: Ah, io non so da che cosa parli.
1: Sì, ma scusi, Ravenna si chiama ancora Ravenna?
2: Certo che si chiama Ravenna.
1: E come la dovranno chiamare? Mare.
2: Ah, non lo so, questo qui non me lo chieda.
1: Perché hanno detto che devono cambiare nome a Ravenna e a Cervia e a Cesenatico.
2: Buonanotte, sono Tori.
1: Come la chiameranno? Non si sa.
2: No, non mi interessa. La chiamano come mi pare, da tanto a me va bene lo stesso.
1: Basta vivere sempre lì, poiché si chiami Ravenna o Angelica, è la stessa cosa.
2: Sono a posto così, lo so.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, il reparto gastronomia, sarebbe arrivata la carne per il cane?
0: No, secondo me sta sbagliando perché io non ho bestie.
1: Non ha cani? Chi ce l'ha
0: no.
1: il cane?
0: Ah, non lo so io chi c'ha bestie. Qui giù dalla via lì, stretta, ce ne sanno tre.
1: No, il problema è perché sono 4 kg / 5 di frattaglie, polmone, milza, scarti.
0: Ah, io non lo so, sa. Che numero viene... ha?
1: Questo, 569304. Ma avevano lasciato sto numero, l'aveva lasciato lei?
0: No, no, io non ho bestie, non ho niente.
1: E per chi l'ha preso questo macinato, scusi?
0: Io non l'ho preso, io non ho ordinato niente.
1: Ah, non l'ha preso, cioè lei non ha cani in casa e non ha nessuno
0: no,
1: che...
0: No, non ho cane, non ho gatto, non ho uccellini, non ho niente.
1: E chi se li mangia, mo, ste frattaglie? Perché queste vanno solo per i cani.
0: Oh, qualcuno lì giù dalla via lì, quella stretta lì, ce n'hanno tre.
1: Ma scusi un attimo, hanno mandato lei a ordinare la carne, chi la viene a ritirare
0: no,
1: quindi?
0: No, io proprio non c'entro niente.
1: E che ci facciamo noi? Cioè, lei ci può dire a chi poter chiamare a sto punto, perché forse hanno sbagliato il numero.
0: No, lei che numero ha?
1: Questo, 569304.
0: No, io non ce l'ho niente.
1: Quindi che ci facciamo?
0: Io non lo so, io non ho ordinato niente, a me mi interessa proprio mia.
1: No, per fare delle polpette non le serve a volte polpettine così da far col sugo.
0: No, siamo in due.
1: Ho capito.
0: Per quindi non c'ho problemi.
1: Allora niente, grazie.
0: Mi dispiace, io se posso fiutare più che volentieri.
1: No,
0: però...
1: ma vedremo di darla a qualcun altro. Grazie lo stesso, buona giornata.
0: Buongiorno.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto? Sì, pronto signora, scusi il disturbo, è Market Meteo. Siccome c'è un problema satellitare sulla zona Modena, in particolare su Soliera, se gentilmente ci potesse dire com'è la situazione meteorologica di oggi lì dalle sue parti, indicativamente.
2: Variabile nuvoloso.
1: Ah, variabile nuvoloso. Ci sono state stanotte o ci saranno, secondo lei, precipitazioni piovose durante l'arco della giornata?
2: Probabile.
1: Probabile, quindi. E un'ultima cosa, signora, le temperature rispetto alla media stagionale, siamo comunque nei primi di ottobre, secondo lei si sono un pochino attenuate, cioè si sono abbassate o ancora comunque sono abbastanza alte?
2: No, direi che siamo in linea.
1: Siamo in linea con le medie stagionali, perfetto. Voi dalla zona immagino non vedete i mari, per darci una panoramica
2: no.
1: sui mari, perfetto. La ringrazio, buon proseguimento.
2: Allora.

Carissimi amici di Supermarket Show, quale sarà l'artista di questa settimana? Colui che andremo ad analizzare con le nostre schede tecniche, le nostre recensioni, i nostri approfondimenti sulla buona musica italiana, internazionale e non solo. Quest'oggi abbiamo scelto un grandissimo artista che tutti collegano solitamente per una colonna sonora di un noto film horror. Stiamo parlando dell'Esorcista. Neanche definito horror, definiamolo anche drammatico per la sua crudità. Così, ecco, se posso utilizzare questo termine. Stiamo parlando di Mike Oldfield. Partiamo con la canzone forse più iconica, dopo Tubular Bells che ho appena citato, del 1983, Moonlight Shadow, è interpretata dalla splendida voce di Maggie Reilly. È senza dubbio la canzone in stile pop più famosa e commerciale di Oldfield. È un brano orecchiabile, raffinato, mescola ritmi incalzanti a un testo malinconico e misterioso, spesso associato a un omaggio a John Lennon. Il vero marchio di fabbrica è il superbo solo di chitarra elettrica finale, cristallino e tagliente, che rende il pezzo

0: Quindi canna
1: sì, pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Ecco, scusi, no, mi perdoni, cosa ci dice quindi di questa?
0: Cosa?
1: No, dicevo, cosa ci dice di questa canzone?
0: Che canzone?
1: Moonlight Shadow, quella che abbiamo appena ascoltato.
0: Non ho ascoltato niente io, perché ero fuori.
1: Ah, eccolo, quindi non ha sentito la canzone che abbiamo messo su?
0: No.
1: Ho capito, vuole ascoltare qualcos'altro?
0: No, grazie, ero fuori, ho la bimba piccola che non vuole stare in casa.
1: Ah, vuole stare fuori, le belle giornate è meglio stare fuori. Grazie a lei, buona giornata.
0: Grazie, altrettanto.

0: Il nostro almanacco del giorno dopo quest'oggi ci porta a conoscere San Lorenzo, il martire, con la battuta pronta. Immaginate così di trovarvi nella situazione peggiore della vostra vita. Siete sotto torchio, le cose stanno prendendo una piega a dir poco drammatica. E voi che fate? Fate una battuta cinica, esattamente quello che ha fatto San Lorenzo nel 258 d.C. I romani lo avevano condannato a morte nel modo più doloroso possibile, arrosto su una graticola ardente, roba da far svenire chiunque solo a pensarci. E invece Lorenzo, mentre lo giravano dall'altra parte, se ne esce con una freddura passata alla storia rivolta al boia. Da questa parte sono già cotto, giratemi pure dall'altra e assaggiate, cioè un tempismo comico pazzesco in un momento in cui chiunque altro avrebbe urlato o pianto, un vero pioniere del black humor antichissimo. Se cercate un santo da invitare a un roast show, avete trovato il vincitore.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Chi parla?
0: Pronto, scusi, per San Lorenzo, quindi.
1: Ma chi parla?
0: L'almanacco, San Lorenzo.
1: Ah.
0: Il martire con la battuta pronta.
1: Ma cosa mi interessa San Lorenzo? Dove deve andare lei?
0: No, chiedevo a lei se conosceva la battuta di San Lorenzo.
1: Ma che battuta? Ma chi è lei che vuole sentire la battuta?
0: L'almanacco.
1: Che battuta vuol sentire?
0: No, se lei conosceva la battuta di San Lorenzo.
2: Pronto? Con chi sto parlando?
0: Scusi, no, l'almanacco, abbiamo parlato di San Lorenzo, il martire.
2: E allora cosa volete?
0: Ecco, volevo chiederle un approfondimento, se lo sapeva, se no nulla.
2: Niente, la ringrazio di buon cuore.
1: Sono tutte truffe.
0: No, ma che truffe?
2: Non è un problema, guarda, noi abbiamo dei problemi di salute, abbiamo venato da pensare.
0: Va bene, allora la salute e buona serata.
2: Buona serata.

0: E questo è il Supermarket Show, cari amici. Sino a questo momento siamo arrivati sani e salvi, eh? Il nostro programma comunque tende sempre ad evolversi in maniera molto particolare, ma ora si evolve nel miglior mercato indipendente, come di consuetudine facciamo tutti i giorni. Quest'oggi ci ha raggiunto telefonicamente un artista, si chiama Yate Prado, che già vi presento. Benvenuta a Supermarket.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Oggi sei a presentare il tuo nuovo singolo Este Verano, che in tradotto ovviamente in italiano significa quest'estate. Però partiamo prima con una piccola domanda tecnica che faccio a tutti: chi è Yate Prado?
1: Ah, io sono de partenza, sono cubana, sono, vivo in Italia da tantissimo, soprattutto sono cresciuta a Sulipiceno, sono un'artista cubana e il mio brano, come vedi, è in spagnolo.
0: Ah, beh, quindi hai scelto proprio di cantare in questa lingua. Allora io ti faccio questa prima domanda: il pubblico ti conosce come poetessa, cantante ed anche con il soprannome d'arte la mandighera di Cuba. Come si intrecciano l'anima della poesia, il ritmo della musica cubana nelle tue canzoni e cosa porta con sé questo soprannome così legato alla tua terra?
1: Io penso che parto sempre dalle mie radici, ecco perché il mio nome artistico è Lenghera, e così viene chiamata la mia famiglia a Cuba. Dopo, per me è molto importante l'scrittura, perché sono cresciuta praticamente in una biblioteca, i miei genitori sono tutti due maestri, e tutto quello che scrivo ha sempre un senso che va a finire sulla musica. Sono sempre molto motivata di qualsiasi evento, e l'amore, le donne, la poesia la vedo un po' dappertutto. Non lo so se sono io che sono malata.
0: Beh, no, non è questione, perché probabilmente avendo un animo artistico, e comunque la poesia in sé è comunque, si sposa con la musica, e quindi tu la vedi in tante situazioni e quindi la porti in questo caso nella musica. Però tu hai detto che vivi in Italia, quindi vivi da oltre 20 anni, se non erro, ad Ascoli Piceno, e hai fatto altre pubblicazioni poetiche come, perdona la mia pronuncia, Demi Pobre Poesia, ed ora sei uscita con appunto questo brano Este Verano, quest'estate. Quanto ha influenzato l'Italia la tua scrittura e cosa rappresenta per te questo momento di maturità artistica?
1: L'Italia ha rappresentato moltissimo per me, infatti io mi presento a Ascoli, ho fatto 2 anni TV nella TV regionale lì, e mi presento sempre come una ascolana acquisita, perché per me l'Italia è importante, ha influenzato molto quelle che sono le mie radici. Vuol dire che adesso sono il miscuglio di due culture. Infatti nel libro della mia pobre poesia, che ho approfittato come tutti nel 2020 quando è stato il Covid pubblicato, ci sono poesie già sia in italiano che in spagnolo.

0: Girasoli al Sol, Girasoli al Sole, che sono diventati anche dei brani che ho pubblicato diversi anni fa.
1: Ah, beh, quindi bello, quindi scrivi, esatto, quindi la poesia diventa proprio musica. Allora, io a te, allora a questo punto, visto che ormai siamo arrivati alla fine, dobbiamo ascoltarci il tuo singolo, dacci intanto dei contatti social dove poter ascoltare la tua musica e anche, se è possibile, eventualmente acquistare il tuo libro in modo da poterti conoscere meglio.
0: Il libro si trova su Amazon, basta mettere il nome, cercarlo, della mia povera poesia, che in italiano vuol dire della mia povera poesia, e dopo su tutti i social mi trovate sempre come Yaite Prado, sia Instagram, su tutti i canali, è facile.
1: Perfetto, Yaite Prado, io ti ringrazio molto di essere stata con noi, la tua solarità ci ha veramente conquistato e a questo punto ci ascoltiamo Este Verano. Grazie per essere stata Supermarket.
0: Grazie mille, un bacione grosso grosso e alla prossima.

0: C'era una volta in un piccolo paese chiamato Calzino sul Mincio un uomo di 37 anni di nome Donatino. Donatino faceva il contabile, portava la riga da parte e non aveva mai infranto nessuna legge tranne quella di cambiare le calze ogni giorno.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, mi perdoni, ma quindi scusi, si usa ancora la riga da una parte?
1: Chi è che parla?
0: Per la storia di Donatino.
1: Non mi guardi, voi non capisco niente, per saluto, arrivederci.
0: Infatti Donatino indossava lo stesso paio di calze in spugna dal martedì del 2018. Una sera, mentre guardava un documentario sulla fermentazione del gorgonzola, Donatino sentì una voce sottile provenire dall'estremità della sua gamba destra.
2: Donatino, apri la cerniera delle mie prigioni, ho maturato una coscienza.
0: Donatino si tolse con cautela la calza, lì, fiero e leggermente verdastro, si ergeva il suo alluce avariato.

0: A chi cerca?
1: No, no.
0: Chi trova?
1: Ha sentito perché quando si è tolto la calza c'era questo alluce che probabilmente emetteva anche un odore particolare.
0: Ma io non so niente, non capisco niente.
1: Ma lei l'alluce ce l'ha verde?
0: No, la luce è normale.
1: Cioè, no, no, non la luce, l'alluce del piede.
0: Io non so niente.
1: È a posto comunque.
0: Sì, io non so. A chi va cercando?
1: No, no, no, stiamo leggendo la favolina.
0: No, no, no.
2: Cosa vuoi da me, o pio estremismo osseo?
1: Chiese Donatino tremando.
3: Voglio la democrazia,
1: protestò l'alluce.
3: Perché il pollice della mano riceve sempre gli anelli, l'indice indica le cose interessanti e io devo stare qua sotto a urtare gli spigoli dei comodini alle 3 di notte.
4: Ok, ciao, scusa.
1: Prego.
4: Ciao. Mi dica?
1: Ecco,
4: ciao.
1: Scusi perché sentivo una telefonata sotto. No, dicevo che a quanto pare era solo un problema legato tra il piede e la mano.
4: Scusi, non ho capito io bene.
1: Per il fatto, no, per il fatto dell'alluce che si era lamentato della mano, degli anelli, quelle cose lì.
4: Ma non so, forse ha sbagliato il numero.
1: No, la favoletta. Che stiamo leggendo.
4: Non ho capito bene la cosa.
1: No, stavamo leggendo la favola dell'alluce di Donatino, quello con la riga da una parte.
4: Non sono al corrente di questa cosa io.
1: Ah, non sta seguendo la favola, quindi.
4: Non so niente di
1: ho
4: questa
1: capito.
4: Cosa.
1: Allora scusi il disturbo.
4: Per carità, ci mancherebbe.
1: L'alluce pretese una riunione di condominio corporeo. Il fegato mandò una delega, i polmoni sbuffarono, le orecchie dichiararono di non aver sentito niente. L'alluce avariato, offeso dal disinteresse della corporazione corporea, decise di proclamare lo sciopero dell'equilibrio. Da quel momento, ogni volta che Donatino cercava di camminare dritto per andare all'ufficio postale, l'alluce sterzava bruscamente a sinistra, facendolo finire immancabilmente dentro i cespugli di alloro dei vicini. Esasperato, Donatino consultò il più grande saggio del paese, una pedicure olistico, che viveva in una grotta fatta di pietra pomice. Il saggio guardò l'alluce, annusò l'aria e disse:
2: la soluzione è semplice, l'alluce non vuole il potere, vuole solo essere ascoltato. È un po' di pediluvio alla camomilla.
4: Con chi?
1: Il saggio del paese, quello della grotta in pietra pomice.
4: Penso proprio che ha sbagliato numero, eh?
1: Per il fatto dell'alluce.
4: Guardi, credo proprio che lei abbia sbagliato numero.
1: Ma cioè, è sbagliato o è uscito? Cioè, non c'è?
4: No, qui non corrisponde a quello che mi sta chiedendo lei.
1: Ah, non vive lì il saggio del paese, quindi?
4: Non vive qui il saggio del paese, è proprio sbagliato numero.
1: Va bene, chiedo scusa.
4: Prego.
1: Donatino tornò a casa, immerse il piede nell'acqua tiepida e recitò all'alluce una poesia d'amore di Prevert. L'alluce avariato si commosse, perse la sua sfumatura verdastra, tornò di un sano rosa pallido e sospirò.
3: Grazie Donatino, ora puoi tornare a urtare i comodini in pace.
1: La morale della favola: non ignorare mai i tuoi estremismi. Prima o poi chiederanno i contributi arretrati. E se senti il tuo piede parlare, forse

E giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Cari amici, grazie per essere stati in mia compagnia. Vi ricordo che se volete riascoltare le interviste dei ragazzi che passano all'interno del nostro programma, ci trovate su Amazon Music, su TuneIn, su Spotify, cercate le interviste di Supermarket. Appuntamento alla prossima ed un saluto da Daniele Dalmuto.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasulli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero morto.
4: Ragione e sentimento, dal 22 ottobre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: cosa ti salverà. Cosa ci salverà. Cosa mi salverà.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
2: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
3: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
1: Radio Delta.
4: Dimensione radio, dimensione Delta. La dimensione giovane.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Chivo, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Chivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
0: Radio Delta.
3: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità, e chi le racconta? In studio Giulio Berghella.
4: Ben ritrovati, sono Giulio Berghella e torna Suoni all'Alba, il nostro spazio dedicato alla musica nuova e alle storie che quella musica porta con sé. Oggi avremo tre ospiti, tre modi molto diversi di affrontare le emozioni. Con Cami parleremo dell'innamoramento improvviso, che cambia il colore delle nostre giornate. Con Daniel da Grezio entreremo in un territorio più intimo, quella della consapevolezza che arriva dopo la fine di una relazione. E infine con i Blister X scopriremo che anche una delusione può essere affrontata con un po' di ironia e con il groove giusto. Tre incontri, tre nuove produzioni. E allora comincia adesso una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene, amici di Suoni all'Alba, siamo pronti con il nostro primo ospite che è un ritorno e con noi Cami, produttore storyteller che ha costruito il proprio progetto mettendo insieme elettronica, melodia e racconto. Il nuovo singolo è Love, che abbiamo appena ascoltato, realizzato con Oliver, synth pop ed electrofunk, per raccontare quel momento in cui qualcuno entra improvvisamente nella nostra vita e cambia il modo in cui guardiamo ciò che ci circonda. Cami, bentornato a Suoni all'Alba.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao, ciao. Parto dal titolo. Love è una parola semplice, no? Ma è anche una parola gigantesca. Da dove nasce questo titolo? Come è arrivato questo titolo?
1: Allora, la realtà, questo pezzo diciamo che ha un piccolo aneddoto, nel senso che questo pezzo è pronto da un anno e qualche mese. È stato il primo pezzo pronto per il progetto Cami, che io ho presentato all'etichetta discografica Mimmo della G-Records, ma poi nel corso del tempo sono arrivati gli altri singoli uno dietro l'altro, ma a tempi brevi, brevissimi, di qualche giorno, soprattutto da Love. E Love è stato poverino, sempre rimandato, finché è arrivato a questo punto. Mimmo mi ha detto basta, adesso usciamo con Love, perché giustamente dopo un anno e mezzo che è lì bisogna farlo uscire. Questo diciamo che è stato un po' l'inizio di tutto, da dove poi è partito il progetto Cami con le sue storie.
0: Insomma, era arrivato il suo momento.
1: Era arrivato il suo momento, diciamo.
0: Tu racconti soprattutto il momento in cui qualcuno entra nella vita e improvvisamente entra nella nostra vita e improvvisamente cambia tutto. Era un tuo interesse fotografare proprio questo istante iniziale dell'innamoramento, che è una fase complicata ma bella, no?
1: È una fase, la fase iniziale è la fase più bella, è una delle cose più belle della vita, quel momento in cui trovi le energie per fare qualsiasi cosa, sembra che ti hanno ricaricato al 100% in un secondo. E basta veramente un niente, ma questa canzone ci tengo a dire che non è dedicata semplicemente a una storia d'amore tra due persone. Potrebbe essere, a me piace un po' allargare anche la visione, potrebbe essere l'arrivo di un figlio, potrebbe essere che comunque ti cambia la vita, potrebbe essere l'arrivo di un cane che comunque ti cambia la vita. Sempre di amore si parla.
0: Certo. Ecco, tu quando scrivi cerchi di spiegarle le emozioni oppure preferisci semplicemente farle sentire?
1: Ah, bella domanda. Diciamo che a me piace molto farle sentire melodicamente. È una cosa che mi piace tantissimo nella musica, è l'armonia e la melodia, e quindi cercare di comunicare con degli accordi o con delle note, cercare di attrarre questa nostra energia che abbiamo dentro, è una cosa che mi piace molto. Poi è chiaro che le parole fanno tante volte la differenza.
0: Certo.
1: Però messe tutte e due le cose insieme si può avere una bella combo.
0: Ecco, in questo brano c'è anche la partecipazione di Oliver. Come nasce questa vostra collaborazione e che cosa cercavi poi nella sua voce?
1: Allora, la realtà è che Oliver mise questo pezzo online e io da lì ai tempi già iniziavo a trovare questi ragazzi in giro per il web, che sono veramente di un talento eccezionale. Lui mise questa versione molto grezza, molto demo, si chiamava Love puntato. E allora io lo contattai, però gli mancava, diciamo che gli mancava sotto, come si può dire, un po' la pancia. Allora lo contattai e da quel momento io gli proposi una mia versione che è simile a questa, ma era ancora demo. Lui cambiò alcune cose del testo e da lì in poi venne fuori, poi insieme abbiamo composto questa cosa che veramente a me piace tantissimo.
0: Sì, è un pezzo veramente molto molto interessante. Synth pop, electro funk, poi danno a questa canzone anche un'atmosfera che è sicuramente molto luminosa. Mi pare di capire che per te è importante moltissimo il suono, no? E che il suono restituisca anche fisicamente poi quella che è l'emozione raccontata dalla canzone.
1: Sì, assolutamente. Per me il suono comunque deve dare anche un ritmo a quello che è il cantato sopra, e gli deve dare comunque, le due cose si devono sposare molto bene. Il fatto che Oliver abbia cantato questo brano in questa maniera sotto, infatti la sua demo non era proprio così, la sua demo era completamente diversa, molto più lenta, molto meno sinfonica. Io ho cercato di dargli un po', diciamo, quel tocco un po' più moderno, chiamiamolo così, che poi è stato semi modificato nel corso di questo anno e mezzo in cui era sempre nell'artist. Piano piano lo ritiravo fuori e quindi cercavo di far seguire il brano e cercare di tenerlo un po' a passo con i suoni che si sono evoluti in questo anno, anche se poi fortunatamente cerco sempre di dargli una mia impronta, che potrebbe essere anche differente da quello che sto andando adesso. Per esempio adesso va l'afro house, sì. E io ho cercato invece di andare completamente, uscire proprio, andare dall'altra parte. Perché mi piaceva un po' di più questo mondo.
0: Tu arrivi da una lunga esperienza nel clubbing, nella musica elettronica, poi hai anche costruito un progetto nel quale sei diventato anche storyteller. Ecco, hai sentito che forse produrre musica non ti bastava più e avevi bisogno anche di raccontare in un altro modo?
1: Sì, assolutamente. Avevo tante cose, ancora tuttora tante cose da dire sotto tanti punti di vista, sotto il punto di vista della parola, della musica, di tutto quello che coinvolge una parte artistica, e quindi mi piace proprio raccontare. Io non sono uno molto che va davanti al microfono, io e il microfono siamo un po', non dico nemici, ma insomma ho un po' di allergia, però preferisco comunicare in altri modi e far parlare o cantare chi ha più talento, però mi piace anche a me comunicare, certo, in questo modo.
0: Nei tuoi lavori tornano spesso le relazioni e le connessioni umane, e per questo voglio farti questa domanda. In questo mondo, in un mondo sempre più digitale, secondo te stiamo diventando più connessi oppure siamo più soli?
1: Siamo assolutamente più soli, con me sfondi una porta aperta. Per me questo mondo è affascinante da un lato, però bisogna saperlo prendere, certo. È molto pericoloso il mondo che in cui stiamo vivendo e stiamo andando a vivere. Questa tecnologia, l'intelligenza artificiale che ormai fa tutto lei, è una cosa che ci lascia completamente isolati da quello che erano le attività di una volta, la parte più sociale di una volta. Adesso ormai parliamo con

0: suo inizio e la sua fine. Mm-hmm. E quindi ogni brano ha un comune denominatore, che comunque si parla di un'emozione, che potrebbe essere qualsiasi cosa di bello, un'emozione bella, e però sotto ha, diciamo, che tiene sempre cerchiamo di far tenere sempre un arrangiamento che possa essere comunque non totalmente struggente,
1: ecco, mettiamola così. Ecco, poco fa abbiamo parlato di questo mondo dove gli automatismi ormai sono all'ennesima potenza, e volevo chiederti quanto è difficile nell'elettronica trovare l'equilibrio tra quella che può essere una produzione molto curata tecnicamente e magari quella piccola imperfezione che rende poi una canzone umana.
0: Allora, l'imperfezione viene in maniera, tra virgolette, passo il termine, casuale. È quell'imperfezione che ti viene all'inizio e che poi non tocchi più. Mm. E tu dici: bellissimo, basta, non va più, mai più toccato. Però non è perfetto, lascialo così. Certo. Succede spesso negli studi di registrazione. Quella è quell'imperfezione che, se la intuisci, allora poi la devi lasciare così com'è, perché vuol dire che è vincente, anche perché poi se la vai a toccare, più la tocchi e più la peggiori. Quindi bisogna lasciarla, perché è l'istinto che ti dà quell'imperfezione. Poi tutto il resto, certo, ci puoi lavorare, ma meno lo tocchi, a volte l'istinto è meglio, è, non ti tradisce mai.
1: Beh, quella è l'imperfezione costruttiva, no? Che ci fa distinguere, esatto, poi un brano da fatto da un mestiere, da uno che fa il mestiere, e che si differenzia da quei brani che vengono generati dalla intelligenza artificiale, no?
0: Che sono perfetti.
1: Che sono perfetti, troppo perfetti.
0: Non c'è l'umano dietro, non c'è quella sensazione umana dietro, quell'istinto umano, e si sente, perché poi alla fine, bene o male, girando e ascoltandoli sono un po' tutti uguali. Mm-hmm, tu senti subito che è generato, sì, dall'intelligenza.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Dopo questo singolo, sei pronto per altri singoli, oppure stai pensando di racchiudere tutto in qualche cosa di più grande?
0: No, arriveranno altri singoli. Il prossimo, By My Side, ci stiamo ancora lavorando. Manca ancora in By My Side quella imperfezione.
1: Ecco, quindi stiamo aspettando quella.
0: Sì, sono un po' fermo perché sto aspettando quell'imperfezione che mi verrà sicuramente in piena notte, quando accendi i fari, dici: eccola! Allora lì mi alzo, mi sveglio e sto sveglio poi, perché sennò me la dimentico, quindi l'età inizia a avanzare, cioè, meglio che la metto su studio.
1: Non dirmi questo, altrimenti io vado in pensione.
0: No!
1: Voglio chiudere, Cami, con una domanda personale. Cami crede ancora nell'amore capace di arrivare senza preavviso, quella che arriva proprio come una botta, come un fulmine, e scombinare poi completamente i programmi?
0: Sì, assolutamente sì, e lo posso dire, perché lo vivo sulla mia pelle, l'ho vissuto sulla mia pelle, quindi sì, ecco, assolutamente sì. Sì. È un calcio nello stomaco, un calcio buono ovviamente nello stomaco, che però ti cambia completamente. Noi siamo in grado di adattarci benissimo al cambiamento, perché l'uomo lo sa fare benissimo, e una volta che ti abitui al cambiamento capisci che è meglio.
1: Eh sì, e ci fa ricordare anche che siamo ancora umani, e questo credo che sia importante.
0: Bravo, concordo.
1: Ecco, qualche volta basta una persona, e ciò che fino al giorno prima sembrava normale, improvvisamente tutto cambia colore, ed è proprio quell'istante che Cami ha cercato di trasformare in musica, esatto, anche con questo brano.
0: Noi diciamo che siamo vivi perché proviamo emozioni, che cosa che la macchina non è in grado di provare.
1: Assolutamente.
0: Quella cosa che ci differenzia tra noi e le macchine sono le emozioni.
1: Esatto.
0: Quindi cerchiamo di tenercele strette.
1: Assolutamente sì, d'accordissimo. Grazie, Cami, per essere stato grazie ancora una volta con noi a Suoni all'Alba. Alla
0: grazie
1: prossima. Ciao.
0: Alla prossima.
1: Ciao.

tutto questo è uno schifo, che siamo qui a correre sopra un terreno nemico.

0: Bene, con il nostro secondo incontro cambia completamente l'atmosfera. E anche questo è un ritorno con noi Daniel D'Agrezio con il suo ultimo singolo, Se sei casa, estratto dal concept album Le mie cinque fasi. Qui il dolore comincia a lasciare spazio alla lucidità, non ci si domanda più soltanto cosa abbiamo perso, ma anche cosa avremmo potuto fare diversamente. Ed è forse proprio questo uno dei momenti più difficili dopo la fine di una storia, riconoscere anche le proprie responsabilità. E noi diamo il benvenuto a Suoni all'Alba a Daniel D'Agrezio. Ciao Daniel, benvenuto.
1: Ciao Giulio, grazie mille.
0: Ciao. Se sei casa, Daniel, questo abbiamo detto è il titolo del bellissimo brano che abbiamo appena ascoltato. Ecco, sbagliamo se diamo un significato a questa casa, no? La consideriamo un po' una persona, può essere così?
1: Sì, certo, sì, è proprio quello il senso. Cioè, una persona che è a casa significa una persona col quale puoi costruire qualcosa, ecco. Mm-hmm. Quindi che diventa anche un porto sicuro. E non sempre le persone che magari passano nella nostra vita magari si rivelano pietre miliari che ci aiutano a fare trasformazioni enormi, eccetera. Magari possono anche intraprendere quel ruolo, ecco.
0: Certo,
1: a ricoprire quel ruolo.
0: Questa canzone arriva proprio nel momento in cui il dolore non è più soltanto qualcosa da subire, ma diventa a un certo punto qualcosa da osservare. Quanto è difficile, Daniel, raggiungere però questa lucidità?
1: È difficile, però non saprei neanche dire quanto, perché non so quanto sia una questione di volontà personale. Mm-hmm. o a volte un po' alcune situazioni si incastrano e ti ci ritrovi,
0: certo,
1: come dire, di botto, per qualche motivo il tuo cervello inizia a valutare una cosa da un'altra prospettiva. Sicuramente è il momento non facile, perché devi mettere un po' da parte l'ego,
0: certo,
1: in cui dici ok vabbè, tutte queste colpe che do all'altro, io non mi sento capito, bla bla bla, ok, ma tu da parte tua potevi fare diversamente. E allora inizia tutta, come dire, a fare una sorta di rewatch di tutto ciò che hai vissuto, certo, provando a guardarla da un altro punto di vista.
0: Beh sì, c'è proprio una frase molto forte nel tuo racconto, no? Che è proprio quello che dicevamo: smette di chiedersi cosa abbiamo perso e poi iniziarsi invece a domandarci cosa avremmo potuto fare diversamente, no? E quindi possiamo sottolinearlo questo come il passaggio più importante e forse anche più doloroso della canzone.
1: Eh sì, perché da quel momento in poi, e con in poi intendo dire per il resto della vita, comunque per il resto dei tempi, cioè io tutto oggi mi porto dietro, da quel momento in poi viene sbloccato un nuovo pensiero che è anche colpa mia come è andata. Quindi inizi comunque, non dico a flagellarti o a vivere tutta la vita con la colpa addosso, però con la consapevolezza che hai avuto l'occasione, come dire, di gestire le cose in maniera diversa, però non necessariamente per cattiveria, magari la versione di te di quel momento non era in grado di capire certe cose, certo, e te l'ha lasciata sfuggire. Quindi devi anche fare pace un po' con il te che quel tempo non sapeva in che altro modo agire, e non è semplice.
0: Assolutamente.
1: Te la prendi proprio con te.
0: Assolutamente. Ma scrivere questa canzone ha significato anche assumerti delle responsabilità personali?
1: Sì. Cioè, sì, anche se assumersele, cioè, alla fine significa in casi come questo esserne consapevoli. Perché non sono, cioè non è come dire, che ne so, mi assumo la responsabilità, ho capito di aver truffato una persona, allora la risarcisco, capito? Cioè in questo caso ti rendi conto, ti assumi delle responsabilità di cose che ormai hai fatto,
0: certo,
1: che ormai hai lasciato andare sto treno, e sì, vabbè, magari provi a riparare qualcosina, però allo stesso tempo, quando ti assumi veramente le responsabilità, capisci anche che non puoi pretendere che dall'altra parte il chiedere scusa o dire ho capito che debba per forza portare a un ristabilimento di qualcosa, cioè non lo puoi pretendere, punto.
0: Certo. Se sei casa, come abbiamo detto, è l'ultimo estratto dal concept album Le mie cinque fasi.
1: Sì.
0: Ecco, quali sono queste cinque fasi e in quale punto del percorso si colloca questa canzone?
1: Allora, le cinque fasi sono quelle famose del lutto, che sono la negazione, la rabbia, la negoziazione, poi c'è l'accettazione, che è l'ultima, e la depressione, stavo dimenticando, quindi sono queste. Lungi dall'essere fasi che si attraversano in maniera ordinata. Questa se sei casa si colloca tra la depressione, tra la fine della depressione e l'inizio dell'accettazione. Infatti quella dopo poi sarà l'accettazione, e poi da quella dopo in poi dell'accettazione, insomma, avranno tutti anche uno stile, un modo di comunicare, di vedere le cose diverso.
0: Mi interessa molto anche la costruzione musicale di questo brano, no? Si parte da piano e voce, e progressivamente entrano pop ed elettronica, fino poi c'è a questa chiusura improvvisa che lascia in qualche modo la domanda sospesa. Perché hai scelto di non concedere all'ascoltatore una vera conclusione, no? L'ha lasciato un po' in sospesa la cosa.
1: Sì, allora in realtà non è che non è una... Allora, rimane sospesa la domanda perché non c'è una risposta, e fin qua ci siamo. Però non ho lasciato una conclusione, è che ho voluto dare una conclusione veramente un po' spaesante, perché adesso anche in radio, finita la canzone, è partito il jingle, eccetera. Certo. Però quando l'ascolti dall'album, parti da un forte forte e non ti aspetti normalmente ti aspetti che il suono si sgonfi, rimanga al piano, invece lì ti lascia di male.
0: Sì, ti lascia di stucco, lo stavi dicendo, è così, infatti.
1: In realtà la conclusione è così, perché è così che ti lascia quella consapevolezza di cui parla la canzone.
0: Certo.
1: Cioè, quando capisci quella roba, ci rimani male, ci rimani di stucco. Quindi sì, a livello di testo la domanda rimane sospesa, ma a livello musicale doveva essere proprio una sberla.
0: Ecco. La tua esperienza è molto più ampia, 350 repliche dal vivo, direzione artistica, produzioni, musiche per una serie animata di Enzo Dalò e collaborazione anche con Giorgio Vanni e il suo team. Ecco, tutto questo che cosa porta al tuo essere autore? Sei diventato più tecnico, più istintivo, oppure magari non c'entra niente?
1: No, allora sono diventato più istintivo. O meglio, ho mischiato un po' le cose, cioè ho capito come la tecnica può valorizzare l'istinto. A questo album è forse il primo dei miei lavori nato in maniera più istintuale, sì, non so,
0: istintiva, certo.
1: Istintiva, bravo, possibile. Perché è tutto nato da testi scritti, le musiche non seguono una logica legata al mercato, ma quanto al clima che deve avere la canzone. E ad esempio, infatti, collaborando col team di Giorgio Vanni, ho fatto molta amicizia con Daniel Tech, che è il loro producer, che è diventato anche il mio producer di questo album. E grazie a lui, grazie al mondo degli spettacoli, ho imparato quanto mi piaccia unire la musica, usarla come colonna sonora e usarla al meglio per far toccare i sentimenti, e poi soprattutto come alcuni stili di musica ti aiutino ad immaginare alcune situazioni, quindi l'ho usata molto nell'album questa cosa. Mentre tutto ciò che è tecnico mi ha aiutato a capire che sì, ok, va bene, vuoi fare questa roba, vuoi trasmettere questo, però anche per una questione di orecchio e non tanto di mercato ci sono delle piccole micro regole che vanno seguite.
0: Certo.
1: E di cui bisogna rendersene conto, e su questo Daniel Tech mi è stato molto molto molto d'aiuto. Cioè, io sono andato da lui con delle idee totalmente strambe che si metteva le mani ai capelli. Poi quando l'album è finito, lui ha capito l'intero concept, perché prendendolo pezzo per pezzo diceva: ma questo è un pastruglio, che cos'è? Però in ogni caso ci è voluto del lavoro per, nella sua incoerenza musicale voluta, si trovasse una sorta di coerenza d'ascolto.
0: Certo.
1: E quindi è un mix in realtà tra l'istintività e la tecnica.
0: E il tecnicismo, certo. Il 2026 è l'anno in cui sei proprio tornato con decisione al progetto autoriale, no? Che cos'è che ti ha fatto capire questo? Che cos'è che ti ha fatto capire che era proprio questo il momento?
1: Guarda, detto in soldoni, io sono stato male nel 2025 a livello fisico. E ho dovuto passare un lungo periodo a casa in malattia. E avendo molto tempo libero, ho fatto una cosa che non facevo da anni, cioè mi sono messo a scrivere. E quando mi sono messo a scrivere, all'inizio erano semplicemente fogli con dei testi, eccetera. Poi ho deciso di trasformarlo in musica. In quel momento mi sono reso conto di quanto la mia, come dire, il mio stile di vita pieno di impegni non mi avesse più lasciato buchi per esprimermi.
0: Certo.
1: Quindi invece questa cosa si è ripresentata dopo tanti anni, circa 6 anni, mi è piaciuta tantissimo e mi ha fatto veramente capire quanto scrivere per me sia un bisogno, ecco, per portare avanti determinate cose. Infatti non ho smesso, cioè finito l'album, non ho smesso di scrivere.
0: Certo, ecco, infatti ti volevo chiedere proprio questo, che cosa c'è oltre le 5 fasi, e mi hai già risposto, insomma stai continuando a scrivere, quindi ci aspetteremo ben presto altre cose.
1: Sì, sì, sì, ma in realtà non dico che il secondo album ce l'ho già pronto, ma quasi.
0: Ma quasi, è lì.
1: Sì, sì, sì, no, a livello di scrittura è già pronto. L'unica cosa che manca è proprio tutto il lavoro, però sì, alla fine il secondo album fa anche capire, e lo fa anche capire a me, devo dire, che comunque queste 5 fasi sì, le attraversi, ma comunque sono sempre stati d'animo che vanno coltivati, perché nulla rimane così per vittoria, diciamo, per eredità.
0: Certo.
1: Certo. Non è che arrivi all'accettazione, basta, da lì in poi tutta la vita è uno scivolo, un'altalena.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ve lo ricordo, il singolo si intitola Se sei casa, di Daniel D'Agrezio, e possiamo dire che ci sono storie che finiscono e altre che, pur finendo, continuano in qualche modo a modificarci. Forse crescere significa anche riuscire a guardarle senza cercare soltanto colpe nell'altro, ma facendoci una domanda: cosa avremmo potuto fare diversamente? Daniel, grazie infinite, grazie di essere
1: te,
0: stato
1: Giulio,
0: ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba. È sempre un piacere.
1: Grazie a voi, davvero.
0: Ciao Daniel, alla prossima, grazie.
1: Alla prossima.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Ed erano i Blister X con una parola sola. Beh, qui la situazione è molto semplice, probabilmente la conosciamo tutti. Qualcuno promette qualcosa, poi arriva il classico pacco. La band decide però di non piegarsi addosso, niente rabbia e niente vittimismo. Soul, funky e ironia per ricordarci che non sempre possiamo cambiare ciò che succede, ma possiamo scegliere come reagire. E noi abbiamo qui al telefono Mario Biffi, che è il chitarrista della band, qui a Suoni all'Alba. Ciao Mario, benvenuto.
1: Ciao Giulio, grazie, un saluto a tutti.
0: Grazie. Saluto, un saluto a te, grazie di averci dato un po' del tuo tempo. Guarda, volevo partire un po' da questa domanda, forse semplice, ma volevo parlare proprio del famoso pacco, no? Senza necessariamente fare dei nomi. Questa canzone, Mario, nasce da un pacco vero? E soprattutto, qual è stata la prima reazione? È stata rabbia oppure poi alla fine avete capito che poteva diventare una canzone, anche una bella canzone?
1: Ma no, guarda, in realtà veramente è una simulazione, diciamo, non c'è stato un vero pacco, diciamo, di questo genere. Però quando l'ho scritta mi sono un po' immedesimato in questa situazione, come avrei reagito io se fosse capitato. Poi insomma mi sono accorto che bene o male è una cosa che sembra essere capitata un po' di persone, quindi insomma.
0: Certo. Avete scelto anche l'ironia, no? E volevo farti anche questa domanda: l'ironia secondo te riesce qualche volta a raccontare una delusione meglio della rabbia, no? L'ironia ci vuole?
1: Deve, assolutamente. Cioè, se non si prende la vita con un po' di ironia e un po' di leggerezza, diventa tutto veramente pesante. E poi in ogni caso non sono situazioni che sono sotto il nostro controllo, quindi perché incapponirsi quando non puoi fare niente? Accetta la situazione, vai avanti, cerca di essere, come dire, sereno e vivere più tranquillamente che puoi, insomma, ecco.
0: Certo. Il titolo è Una parola sola. Perché una parola sola? Qual è questa parola? La possiamo dire oppure meglio evitare?
1: Sì, no, ma sai, questo diciamo non è un inteso proprio in senso letterario di una singola parola. È proprio anche un modo di dire, sai, ti dico una parola giusto per raccontare la situazione. E la situazione che noi esprimiamo appunto nel ritornello e che comunque lasciamo sempre aperta una porta, una possibilità, una speranza che ci sia stato un malinteso, che insomma non sia solamente una volontà di ferire una persona. Insomma, a volte capita, magari non chiami, non avvisi, insomma succede sempre qualche contrattempo, e quindi si cerca di non prenderla proprio in maniera cattiva.
0: In maniera cattiva, certo. Musicalmente troviamo del soul, troviamo del funky, c'è un groove che rende tutto molto leggero, molto immediato, e c'è questo contrasto, no, tra una delusione e una musica che invece fa muovere. Ecco, è stato difficile trovare questo equilibrio? È stato un equilibrio pensato o è stato un equilibrio istintivo nel realizzare questa canzone?
1: Ma guarda, per questa canzone ti dico veramente mi sembra molto istintivo, un po' anche tipico di come è il nostro pensiero. Cioè è vero che c'è una delusione, c'è una situazione negativa, però il ritmo comunque soul o funky, comunque diciamo così ballabile, no? Ti dà quella sensazione di leggerezza che deve avere il pezzo e anche la vita, insomma. Quindi in questo caso non era proprio cercato, ma è un po' la somma di quello che noi speriamo di fare i nostri pezzi. Questo ne è un esempio, insomma.
0: Certo. Il singolo anticipa Intrecci di memorie, che è il vostro nuovo album. Sicuramente esatto, è un certo titolo che suggerisce molte storie, soprattutto molte storie differenti. Che disco dobbiamo aspettarci, Mario?
1: Ma guarda, secondo me questo titolo racchiude un po', diciamo, tanti elementi che noi cerchiamo di dare nelle nostre canzoni. Siccome, diciamo, tutti i componenti hanno un'estrazione musicale differente, tante volte appunto l'intreccio di tutte queste esperienze riesce a volte a far tirare fuori delle sonorità o delle canzoni abbastanza singolari e che a noi insomma piacciono come sound. Quindi il disco secondo me sarà forse anche una sorpresa, perché non avrà esattamente tutti i pezzi simili tipo questo che è un po' più dance, ci saranno anche dei pezzi un pochettino più rock, un pochettino più melodici, insomma sarà veramente un misto, e penso che sia un giusto titolo l'intreccio di tutte queste memorie personali di tutti gli autori e diciamo di tutti i musicisti che hanno partecipato a questo disco, insomma.
0: Ecco, nella vostra musica, come dicevi anche tu, convivono rock, blues, country, funk, ma ci sono anche delle influenze jazzistiche, no? C'è la contaminazione. Come convive la contaminazione in una band?
1: E convive bene, nel senso che noi, come vedi, forse siamo un gruppo che è insieme da tanti anni, e devo dire che queste contaminazioni fanno parte un po' anche della nostra esperienza. L'idea che può portare un certo tipo di sound un musicista deve essere un po' come dire, preso da tutti gli altri e rielaborato e riproposto con una proposta musicale all'interno del singolo pezzo. Quindi secondo me non è difficile, anzi è proprio bello, e il risultato spero che sia insomma piacevole anche per gli altri.
0: Certo, voi siete in sei, giusto?
1: Siamo in sei, sì.
0: Ecco, insomma una band bella numerosa, no?
1: Sì, esatto, è vero. Abbiamo appunto io che sono chitarrista, poi c'è un altro chitarrista che si chiama Vincent Miranda, che è uno anche degli autori di molti dei pezzi del disco, come me. Poi abbiamo un batterista, tastierista che si chiama Roberto Germi alla batteria, Davide Bianchi al basso e Pietro Toscano alle tastiere, e poi da ultimo abbiamo finalmente la nostra signora, che è Emanuela, grandissima voce,
0: grandissima voce,
1: che,
0: sì.
1: Che chiamiamo la follia tutti quanti.
0: Ecco, voi avete attraversato quasi 20 anni di musica, e soprattutto oggi possiamo dire anche di cambiamenti nel modo di produrre, di pubblicare, di ascoltare musica, no? Secondo te che cosa è diventato più facile e che cosa invece secondo te è diventato molto più difficile rispetto a qualche anno fa?
1: Ma sai, penso che la difficoltà è sempre quella di riuscire a proporre qualche cosa che abbia un minimo di novità

0: musicale, perché poi se noi alla fine nasciamo come musicisti, quindi cerchiamo sempre di trovare un qualche cosa che possa essere una piccola novità rispetto alla meglio di quello che si sente in giro. Uh-huh. E questo è, penso che sia la difficoltà più vera. È cambiato perché ovviamente nel tempo tutta questa cosa è peggiorata, quindi è certo più difficile trovare spazi,
1: è vero,
0: dove mettersi, insomma.
1: Certo, assolutamente sì, sono pienamente d'accordo. L'album è previsto per quando l'uscita?
0: Allora, l'album credo che sia verso la fine di novembre o i primi di dicembre. Penso che dovremmo riuscire a pubblicare forse un altro singolo.
1: Un altro singolo.
0: Da qua penso una quindicina, ventina di giorni, grosso modo dovrebbe essere pronto. E così. Quindi iniziamo questo cammino con questo nuovo disco.
1: Iniziamo questo nuovo cammino di una band esperta, quindi insomma sicuramente una band che non ha paura di camminare.
0: Esatto.
1: Bene, ve lo ricordo, l'ultimo singolo dei Blister X si intitola Una parola sola. Una delusione possiamo portarcela dentro oppure possiamo provare a trasformarla, e i Blister X hanno scelto la seconda possibilità: un po' di ironia, del soul, del funky e soprattutto tanto tanto groove. Io ringrazio Mario Biffi dei Blister X per essere stato qui con noi.
0: Grazie Giulio e un saluto a tutti quanti.
1: Grazie Mario, alla prossima. Ciao.
0: Grazie, ciao, arrivederci.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. E con i Blister X siamo arrivati alla conclusione di questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Tre ospiti e curiosamente tre modi differenti di attraversare le relazioni. Con Kami e Love siamo partiti dall'inizio, da quel momento in cui qualcuno arriva e improvvisamente cambia il colore delle nostre giornate. Con Daniel D'Agrezio e Se sei casa siamo arrivati invece a ciò che può accadere dopo, quando una storia finisce e al dolore comincia a sostituirsi una consapevolezza più difficile, quella delle nostre responsabilità. E per finire, con i Blister X abbiamo scoperto un terzo modo di reagire: prendere una delusione, alleggerirla con un sorriso e magari trasformarla perfino in una canzone. L'innamoramento, la consapevolezza e l'ironia. Tre momenti molto diversi, ma tutti profondamente umani. Grazie quindi a Kami, Daniel D'Agrezio e Blister X per essere stati con noi. E grazie a voi che avete seguito ancora una volta Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do appuntamento alla prossima puntata con altri ospiti, nuove produzioni e soprattutto nuove storie da raccontare. Ed è proprio tutto. Un caro saluto, buon proseguimento come sempre, buona musica a tutti e alla prossima! Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Suona oggi.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

0: dire nero?
1: No.
0: Allora dico bianco?
1: No.
0: Allora dico guerra?
1: No.
0: Allora dico Gaza?
1: No.
0: Allora dico Tolstoi?
1: No.
2: Scusate, non si può più dire niente?
0: Ma chi è?
2: Ma chi è? Sono nudo del linguaggio.
0: Infame, l'alfabeto muore.
2: Dammi un morso sul cavallo horse, un felice force, chiudi le dorsi, ma chi erano i dorsi?
0: E Jim Morrison?
3: E Morrison.

0: Ancora?
1: Siete gente che non avete una dignità!
0: Ma chi è?
2: Ma chi? Ma chi fuori?

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani.

0: Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

è Solo l'amore vincerà. Entrano nella top 10 dei brani rock più trasmessi. Per il cantautore Angelo Ticchi arriva anche il primo posto nella classifica internazionale Indie Music Like. Due singoli contemporaneamente nella top 10 dei brani rock più trasmessi dalle radio italiane.

Talento, studio e una voce capace di trasformare ogni brano in un racconto. Il 2026 segna una tappa decisiva nel percorso artistico di Sofia Cristalli in arte Criffia, protagonista di una stagione ricca di riconoscimenti, finali nazionali e internazionali e nuovi progetti discografici. La giovane interprete sta costruendo la propria carriera un passo alla volta attraverso la formazione, il confronto con il pubblico e un'intensa esperienza sul palcoscenico. Un percorso sviluppato all'interno della JP Vocal Studio Academy sotto la guida della vocal coach e talent scout Ioanna Peson. Oggi ad On Air con il singolo Lontano da te.

Ed è anche all'interno di Supermarket Show con una bellissima intervista. Stiamo parlando di Yaite Prado, che arriva ad on air invece con il suo singolo Este Verano.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Chivo, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Chivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
3: Radio Delta.

Ed entriamo nella terza parte di On Air. Apriamo ora con un cantautore che, se ricordate, qualche anno fa è stato con noi in più puntate, credo anche con un'intervista telefonica, con una canzone bellissima per il mio che si chiamava Se non ci fosse Claudia. Torna lui, Gennaro Fasano, con il nuovo singolo Passano vent'anni.

piano, whisky e jazz, Johanna Peson, oltre a essere una cantante attiva sulla scena nazionale, è una nota vocal coach e direttrice della JP Vocal Studio Academy di Tivoli. Ha alle spalle una formazione internazionale completata anche negli Stati Uniti, paese in cui ha sviluppato il suo personale metodo di insegnamento. Piano, whisky, jazz.

Tra attese vane, frammenti d'umore e la speranza aggrappata ad un ricordo, questo EP di 4 tracce in uscita l'11 di ottobre restituisce dignità al dolore, trasformandolo nella forma più pura della confessione d'autore.

Il nuovo singolo di Yamas, disponibile su tutte le piattaforme digitali e di radio, il brano affronta il tema del conflitto interiore attraverso un racconto notturno introspettivo nel quale la luna diventa il simbolo di una donna e allo stesso tempo lo specchio dei sentimenti del protagonista, Sogna Luna.

0: Giunge a termine questa prima puntata della settimana di On Air, in collaborazione sempre con Supermarket Show. Voglio anche ricordarvi una cosa importante: se doveste ricevere telefonate da parte di qualsiasi editore o qualcuno che millanta collaborazioni con la nostra realtà radiofonica, i nostri format On Air e Supermarket Show, ecco, occhi bene aperti, noi non collaboriamo con alcun tipo di editore, non partecipiamo a concorsi musicali, quindi se doveste ricevere qualche proposta a nome nostro, ecco, sappiate che noi non c'entriamo nulla. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Voci libere

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena, realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasuli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

viene a pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere

buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un taglio grigio fumo, i giornali

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasuli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

0: Delta.
1: Pronto?
0: Sì, signora, pronto. Buongiorno, scusi il disturbo. Guardi che è arrivata la tisana soffio da dietro, quella che avevate ordinato.
1: Che cosa?
0: La tisana soffio da dietro, quella per le arie.
1: Ma non sono io.
0: L'ha ordinata. Lei chi l'ha ordinata?
1: Io non lo so. Io non sono.
0: No, qualcuno che soffre di aerofagia, chi è di voi?
1: No, nessuno.
0: Lei soffre di arie?
1: No, tutto a posto.
0: E questa che ci facciamo?
1: Io non l'ho ordinata.
0: Non so, perché è proprio una tisana apposta per chi ha problemi di gas.
1: Senta, io non l'ho ordinata.
0: Lei non soffre di gas, no?
1: Senti, arrivederci.

La tisana soffio da dietro, la novità di quest'anno Supermarket Show la potrete trovare tra i nostri scaffali. Se anche tu soffri di aerofagia, non preoccuparti, soffio da dietro è la tisana per la tua salvezza. Cari amici, bentornati a questa prima puntata di Supermarket Show, con voi Daniele Dalmuto, piccolo jingle pubblicitario all'inizio di trasmissione, ma detto questo, mettete la monetina nel carrello che si parte.

0: Ghost.
1: Campo di Cristo de Slezio.
0: E come sempre sono le nostre notizie ironiche a fare da padrona, ad aprire la nostra puntata di Supermarket Show. Vi ricordate il cartone animato, chiunque conosce, che avranno visto un po' tutti, South Park? Pensate che cambia nome per prendere in giro Donald Trump, da South Park a South America. Almeno per il momento, l'ultima provocazione dei creatori della celebre serie animata statunitense prende di mira il presidente Donald Trump. Matt Stone e Trey Parker hanno infatti deciso di ironizzare sulle recenti iniziative dell'inquilino della Casa Bianca, che ultimamente ha disposto il cambio di nome di diversi luoghi geografici. Ispirati dal coraggio e dal patriottismo di Apple e Google, cambiamo il nome di South Park in South America, hanno dichiarato ironicamente Stone e Parker.
2: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi gentilmente, ma come mai hanno deciso di cambiare nome?
2: Chi?
0: Alla città.
2: Chi è che ha detto che cambiare nome alla città?
0: Ah, non lo so, abbiamo letto la notizia, l'hanno fatto anche negli Stati Uniti.
2: Ah, io non so di che cosa parli.
0: Sì, ma scusi, Ravenna si chiama ancora Ravenna?
2: Certo che si chiama Ravenna.
0: E come la dovranno chiamare? Mare.
2: Ah, non lo so, questo qui non me lo chieda.
0: Perché hanno detto che devono cambiare nome a Ravenna e a Cervia e a Cesenatico.
2: Buonanotte, sono Tori.
0: Come la chiameranno? Non si sa.
2: No, non mi interessa. La chiamano come mi pare, da tanto a me va bene lo stesso.
0: Basta vivere sempre lì, poiché si chiami Ravenna o Angelica, è la stessa cosa.
2: Sono a posto così, lo so.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, il reparto gastronomia, sarebbe arrivata la carne per il cane?
0: No, secondo me sta sbagliando perché io non ho testi.
1: Non ha cani? Chi ce l'ha,
0: no,
1: il cane?
0: Ah, non lo so io chi c'ha adesso. Qui giù dalla via lì, stretta, ce ne sanno tre.
1: No, il problema è perché sono 4,5 kg di frattaglie, polmone, milza, scarti.
0: Ah, io non lo so, sa. Che numero viene... ha?
1: Questo, 56-93-04. Ma avevano lasciato sto numero, l'aveva lasciato lei?
0: No, no, io non ho bestie, non ho niente.
1: E per chi l'ha preso questo macinato, scusi?
0: Io non l'ho preso, io non ho ordinato niente.
1: Ah, non l'ha preso, cioè lei non ha cani in casa e non ha nessuno?
0: No,
1: che...
0: non ho cane, non ho gatto, non ho uccellini, non ho niente.
1: E chi se li mangia mo ste frattaglie? Perché queste vanno solo per i cani.
0: Qualcuno lì giù dalla via lì, quella stretta lì, ce n'hanno tre.
1: Ma scusi un attimo, hanno mandato lei a ordinare la carne, chi la viene a ritirare?
0: No,
1: quindi
0: no, no, io non proprio non c'entro niente.
1: E che ci facciamo noi? Cioè, lei ci può dire a chi poter chiamare a sto punto, perché forse hanno sbagliato il numero.
0: No, lei che numero ha?
1: Questo, 56-93-04.
0: No, io non ce l'ho niente.
1: Quindi che ci facciamo?
0: Ah, io non lo so, io non ho ordinato niente, a me mi interessa proprio mia.
1: No, per fare delle polpette non le serve a volte polpettine così da far col sugo?
0: No, no, siamo in due.
1: Ho capito.
0: Per quindi non c'ho problemi.
1: Allora niente, grazie.
0: Mi dispiace, io se posso fiutare più che volentieri.
1: No,
0: però...
1: ma vedremo di darla a qualcun altro. Grazie lo stesso, buona giornata.
0: Buongiorno.

0: notte o ci saranno, secondo lei, precipitazioni piovose durante l'arco della giornata?
1: Probabile.
0: Probabile, quindi. E un'ultima cosa, signora, le temperature rispetto alla media stagionale, siamo comunque nei primi di ottobre, secondo lei si sono un pochino attenuate, cioè si sono abbassate o ancora comunque sono abbastanza alte?
1: No, direi che siamo in linea.
0: Siamo in linea con le medie stagionali, perfetto. Voi dalla zona immagino non vedete i mari, per darci una panoramica
1: no.
0: sui mari, perfetto. La ringrazio, buon proseguimento.
1: Allora.

Carissimi amici di Supermarket Show, quale sarà l'artista di questa settimana? Colui che andremo ad analizzare con le nostre schede tecniche, le nostre recensioni, i nostri approfondimenti sulla buona musica italiana, internazionale e non solo. Quest'oggi abbiamo scelto un grandissimo artista che tutti collegano solitamente per una colonna sonora di un noto film horror. Stiamo parlando dell'Esorcista. Neanche definito horror, definiamolo anche drammatico per la sua crudità. Così, ecco, se posso utilizzare questo termine. Stiamo parlando di Mike Oldfield. Partiamo con la canzone forse più iconica, dopo Tubular Bells che ho appena citato, del 1983, Moonlight Shadow, interpretata dalla splendida voce di Maggie Reilly, è senza dubbio la canzone in stile pop più famosa e commerciale di Oldfield. È un brano orecchiabile, raffinato, mescola ritmi incalzanti a un testo malinconico e misterioso, spesso associato a un omaggio a John Lennon. Il vero marchio di fabbrica è il superbo assolo di chitarra elettrica finale, cristallino e tagliente, che rende il pezzo un classico.

0: Maria Quindicana.
1: Sì, pronto.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Ecco, scusi, no, mi perdoni, cosa ci dice quindi di questa?
0: Cosa?
1: No, dicevo, cosa ci dice di questa canzone?
0: Che canzone?
1: Moonlight Shadow, quella che abbiamo appena ascoltato.
0: Non ho ascoltato niente io, perché ero fuori.
1: Ah, eccolo, quindi non ha sentito la canzone che abbiamo messo su.
0: No.
1: Ho capito. Vuole ascoltare qualcos'altro?
0: No, grazie, ero fuori, ho la bimba piccola che non vuole stare in casa.
1: Ah, vuole stare fuori, le belle giornate, è meglio stare fuori. Grazie a lei, buona giornata.
0: Grazie, altrettanto.

0: Il nostro almanacco del giorno dopo quest'oggi ci porta a conoscere San Lorenzo, il martire, con la battuta pronta. Immaginate così di trovarvi nella situazione peggiore della vostra vita. Siete sotto torchio, le cose stanno prendendo una piega dir poco drammatica. E voi che fate? Fate una battuta cinica, esattamente quello che ha fatto San Lorenzo nel 258 d.C. I romani lo avevano condannato a morte nel modo più doloroso possibile, arrosto su una graticola ardente, roba da far svenire chiunque solo a pensarci. E invece Lorenzo, mentre lo giravano dall'altra parte, se ne esce con una freddura passata alla storia rivolta al boia. Da questa parte sono già cotto, giratemi pure dall'altra e assaggiate, cioè un tempismo comico pazzesco in un momento in cui chiunque altro avrebbe urlato o pianto, un vero pioniere del black humor antichissimo. Se cercate un santo da invitare a un roast show, avete trovato il vincitore.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Chi parla?
0: Pronto, scusi, per San Lorenzo, quindi.
1: Ma chi parla?
0: L'almanacco, San Lorenzo.
1: Ah.
0: Il martire con la battuta pronta.
1: Ma cosa mi interessa San Lorenzo? Dove deve andare lei?
0: No, no, no, chiedevo a lei se conosceva la battuta di San Lorenzo.
1: Ma che battuta? Ma chi è? Ma chi è lei che vuole sentire la battuta?
0: L'almanacco.
1: Che battuta vuol sentire?
0: No, no, se lei conosceva la battuta di San Lorenzo.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Con chi sto parlando?
0: Scusi, no, l'almanacco, abbiamo parlato di San Lorenzo, il martire.
2: E allora cosa volete?
0: Ecco, volevo chiederle un approfondimento, se lo sapeva, se no nulla.
2: Niente, la ringrazio di buon cuore.
1: Sono tutte truffe.
0: No, ma che truffe?
2: Non è un problema, guarda, noi abbiamo dei problemi di salute, abbiamo venato da pensare.
0: Va bene, allora la salute e buona serata.
2: Buona serata.

0: E questo è il Supermarket Show, cari amici. Sino a questo momento siamo arrivati sani e salvi, eh? Il nostro programma comunque tende sempre ad evolversi in maniera molto particolare, ma ora si evolve nel miglior mercato indipendente, come di consuetudine facciamo tutti i giorni. Quest'oggi ci ha raggiunto telefonicamente un artista, si chiama Yate Prado, che già vi presento. Benvenuta a Supermarket.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Oggi sei a presentare il tuo nuovo singolo Este Verano, che in tradotto ovviamente in italiano significa quest'estate. Però partiamo prima con una piccola domanda tecnica che faccio a tutti: chi è Yate Prado?
1: Io sono di partenza, sono cubana, vivo in Italia da tantissimo, soprattutto sono cresciuta a Spliceno, sono un'artista cubana e il mio brano, come vedi, è in spagnolo.
0: Quindi hai scelto proprio di cantare in questa lingua. Allora io ti faccio questa prima domanda: il pubblico ti conosce come poetessa, cantante ed anche con il soprannome d'arte la mandighiera di Cuba. Come si intrecciano l'anima della poesia, il ritmo della musica cubana nelle tue canzoni, e cosa porta con sé questo soprannome così legato alla tua terra?
1: Io penso che parto sempre delle mie radici, ecco perché il mio nome artistico è Lenghera, e così viene chiamata la mia famiglia a Cuba. Dopo, per me è molto importante l'scrittura, perché sono cresciuta praticamente in una biblioteca, i miei genitori sono tutti due maestri, e tutto quello che scrivo ha sempre un senso che va a finire sulla musica. Sono sempre molto motivata di qualsiasi evento, e l'amore, le donne, la poesia la vedo un po' dappertutto, non lo so se sono io che sono malata.
0: Non è questione, perché probabilmente avendo un animo artistico, e comunque la poesia in sé è comunque, si sposa con la musica, e quindi tu la vedi in tante situazioni e quindi la porti in questo caso nella musica. Però tu hai detto che vivi in Italia, quindi vivi da oltre 20 anni, se non erro, ad Ascoli Piceno, e hai fatto altre pubblicazioni poetiche come, perdona la mia pronuncia, Demi Pobre Poesia, ed ora sei uscita con appunto questo brano Este Verano, quest'estate. Quanto ha influenzato l'Italia la tua scrittura, e cosa rappresenta per te questo momento di maturità artistica?
1: L'Italia ha rappresentato moltissimo per me, infatti io mi presento a Ascoli, ho fatto 2 anni TV in la TV regionale di lì, e mi presento sempre come una ascolana acquisita, perché per me l'Italia è importante, ha influenzato molto quelli che sono le mie radici. Vuol dire che adesso sono il mescuglio di due culture. Infatti nel libro della mia pobre poesia, che ho approfittato come tutti nel 2020 quando è stato il Covid pubblicato, ci sono poesie già sia in italiano che in spagnolo.

0: come Girasoli al Sol, Girasoli al Sole, che sono diventati anche dei brani che ho pubblicato diversi anni fa.
1: Ah, beh, quindi bello, quindi scrivi, esatto, quindi la poesia diventa proprio musica. Allora, io a te, allora a questo punto, visto che ormai siamo arrivati alla fine, dobbiamo ascoltarci il tuo singolo, dacci intanto dei contatti social dove poter ascoltare la tua musica e anche, se è possibile, eventualmente acquistare il tuo libro in modo da poterti conoscere meglio.
0: Il libro si trova su Amazon, basta mettere il nome, cercarlo, della mia povera poesia, che in italiano vuol dire della mia povera poesia, e dopo su tutti i social mi trovate sempre come Yaitse Prado, sia Instagram, su tutti i canali, è facile.
1: Perfetto, Yaitse Prado, io ti ringrazio molto di essere stata con noi, la tua solarità ci ha veramente conquistato e a questo punto ci ascoltiamo Este Verano. Grazie per essere stata Supermarket.
0: Grazie mille, un bacione grosso grosso e alla prossima.

0: C'era una volta in un piccolo paese chiamato Calzino sul Mincio un uomo di 37 anni di nome Donatino. Donatino faceva il contabile, portava la riga da parte e non aveva mai infranto nessuna legge tranne quella di cambiare le calze ogni giorno.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, mi perdoni, ma quindi scusi, si usa ancora la riga da una parte?
1: Chi è che parla?
0: Per la storia di Donatino.
1: Mamma, guardi, voi non capisco niente, per saluto, arrivederci.
0: Infatti Donatino indossava lo stesso paio di calze in spugna dal martedì del 2018. Una sera, mentre guardava un documentario sulla fermentazione del gorgonzola, Donatino sentì una voce sottile provenire dall'estremità della sua gamba destra.
2: Donatino, apri la cerniera delle mie prigioni, ho maturato una coscienza.
0: Donatino si tolse con cautela la calza, lì, fiero e leggermente verdastro, si ergeva il suo alluce avariato.

0: A chi c'è?
1: No, no.
0: Chi trova?
1: Ha sentito perché quando si è tolto la calza c'era questo alluce che probabilmente emetteva anche un odore particolare.
0: Ma io non so niente, non capisco niente.
1: Ma lei l'alluce ce l'ha verde?
0: No, la luce è normale.
1: Cioè, no, no, non la luce, l'alluce del piede.
0: Io non so niente.
1: È a posto comunque.
0: Sì, io non so. A chi va cercando?
1: No, no, no, stiamo leggendo la favolina.
0: No, no, no. Sto a posto.
2: Cosa vuoi da me, o pio estremismo osseo?
1: Chiese Donatino tremando.
3: Voglio la democrazia,
1: protestò l'alluce.
3: Perché il pollice della mano riceve sempre gli anelli, l'indice indica le cose interessanti e io devo stare qua sotto a urtare gli spigoli dei comodini alle 3 di notte.
4: Ok, ciao, scusa.
1: Prego.
4: Ciao. Mi dica?
1: Ecco,
4: ciao.
1: Scusi perché sentivo una telefonata sotto. No, dicevo che a quanto pare era solo un problema legato tra il piede e la mano.
4: Scusi, non ho capito io bene.
1: Per il fatto, no, per il fatto dell'alluce che si era lamentato, della mano, degli anelli, quelle cose lì.
4: Ma non so, forse ha sbagliato il numero.
1: No, la favola, la favoletta che stiamo leggendo.
4: Non ho capito bene la cosa.
1: No, stavamo leggendo la favola dell'alluce di Donatino, quello con la riga da una parte.
4: Non sono al corrente di questa cosa io.
1: Ah, non sta seguendo la favola, quindi.
4: No, io non so niente di
1: ho
4: questa
1: capito.
4: Cosa.
1: Allora scusi il disturbo.
4: Per carità, ci mancherebbe.
1: L'alluce pretese una riunione di condominio corporea. Il fegato mandò una delega, i polmoni sbuffarono, le orecchie dichiararono di non aver sentito niente. L'alluce avariato, offeso dal disinteresse della corporazione corporea, decise di proclamare lo sciopero dell'equilibrio. Da quel momento, ogni volta che Donatino cercava di camminare dritto per andare all'ufficio postale, l'alluce sterzava bruscamente a sinistra, facendolo finire immancabilmente dentro i cespugli di alloro dei vicini. Esasperato, Donatino consultò il più grande saggio del paese, una pedicure olistico, che viveva in una grotta fatta di pietra pomice. Il saggio guardò l'alluce, annusò l'aria e disse:
2: la soluzione è semplice, l'alluce non vuole il potere, vuole solo essere ascoltato. È un po' di pediluvio alla camomilla.
4: Con chi?
1: Il saggio del paese, quello della grotta in pietra pomice.
4: Penso proprio che ha sbagliato numero, eh?
1: Per il fatto dell'alluce.
4: Guardi, credo proprio che lei abbia sbagliato numero.
1: Ma cioè, è sbagliato o è uscito? Cioè, non c'è?
4: No, qui non corrisponde a quello che mi sta chiedendo lei.
1: Ah, non vive lì il saggio del paese, quindi?
4: Non vive qui il saggio del paese, è proprio sbagliato numero.
1: Va bene, chiedo scusa.
4: Prego.
1: Donatino tornò a casa, immerse il piede nell'acqua tiepida e recitò all'alluce una poesia d'amore di Prevert. L'alluce avariato si commosse, perse la sua sfumatura verdastra, tornò di un sano rosa pallido e sospirò.
3: Grazie Donatino, ora puoi tornare a urtare i comodini in pace.
1: La morale della favola: non ignorare mai i tuoi estremismi. Prima o poi chiederanno i contributi arretrati. E se senti il tuo piede parlare, forse è ora di

E giunge al termine questa puntata di Supermarket Show, cari amici, grazie per essere stati in mia compagnia. Vi ricordo che se volete riascoltare le interviste dei ragazzi che passano all'interno del nostro programma, ci trovate su Amazon Music, su TuneIn, su Spotify, cercate le interviste di Supermarket. Appuntamento alla prossima ed un saluto da Daniele.

0: due minuti un libro.
1: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio, ci parli di questo diavolo.
2: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
1: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
2: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove la vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad essé. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa, in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini, proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
1: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
2: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.

Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare alto commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio Delta.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Bentrovati amici a Indie Music Like Top 100, il nostro viaggio settimanale dentro la classifica della musica indipendente italiana. Questa settimana cambiamo ancora una volta il modo di raccontarvela. Non seguiremo subito la classifica in ordine, ma nella prima parte faremo alcuni salti random dentro la Top 100, andando a pescare artisti e brani in posizioni molto diverse tra loro. Nella seconda parte entreremo in una zona precisa della classifica e percorreremo tutte le posizioni dalla numero 25 alla numero 20. E nel finale ricorderemo il podio con le tre canzoni che occupano le posizioni più alte. Ci sarà naturalmente anche tanta musica da ascoltare. E allora siamo pronti? Partiamo!
1: Partiamo!
0: E cominciamo dal fondo della nostra classifica. Alla posizione numero 100 troviamo Kami con la featuring di Damian con Left Behind. Facciamo subito un altro salto e andiamo alla numero 96, dove troviamo Nika Comandina con Donna Viva. E continuiamo a salire rapidamente, perché alla posizione numero 90 ci fermiamo con il nostro primo brano in play. Numero 90 troviamo Alessio Bernabei con Labbra Amarena.

0: brava.
1: E andiamo avanti con i salti dentro la classifica. Posizione numero 82 per le Lollipop con Say Now. E scendiamo ancora di qualche gradino. Alla posizione numero 78 troviamo i Zine con L'Uomo dell'Anno. E arriviamo alla posizione numero 71, nuova tappa del nostro viaggio dentro la top 100. Numero 71 per la bravissima Delia con Femmina.

avanti arrampicandoci liberamente nella nostra classifica. La numero 69, Mietta con Mille Bugie. Poi facciamo un altro salto e arriviamo alla numero 63. Qui troviamo Settembre con il brano Due Settimane.

Alla numero 48 troviamo Elle con Caspita, e poi altro salto, questa volta fino alla numero 36, dove troviamo Michele Bravi con Io, Tu, Lei, Lui.

start per entrare nella seconda parte di Indie Music Like Top 100. Dopo aver attraversato la classifica con una serie di salti, ora cambiamo completamente metodo. Entriamo nella zona compresa tra la posizione 25 e la posizione 20. Questa volta le scoriamo tutte una dopo l'altra. E allora, via con la numero 25, dove troviamo Daria Uber con Passerà. Alla posizione numero 24 i Santi Francesi con Nebbia, e alla 23 Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti. Ed eccoci alla posizione numero 22, Malika Yan con

Ed ora mancano soltanto 2 gradini per completare questa sezione della classifica. Alla numero 21 Emma Muscat con Sweet Panorama e alla posizione numero 20, quella che apre ufficialmente la top 20, troviamo il mago del gelato con Batti Cuore. E con la numero 20 abbiamo completato anche questa seconda parte, ma naturalmente non abbiamo ancora finito. Prima di salutarci vogliamo ricordare le 3 canzoni che occupano le posizioni più importanti della Indie Music Like Top 100. Partiamo naturalmente dalla posizione più basso del podio. Alla numero 3 troviamo Layla Labash con California, una presenza ormai consolidata nelle zone altissime della classifica. Alla posizione numero 2 c'è Madame con Mama Non Mama e adesso rimane soltanto la vetta. Posizione numero 1 della Indie Music Like Top 100, Vinicio Capossella e Pierpaolo Capovilla con la featuring di Filo Q e Fan Fatal, tutti Bodyguard. Ed è ancora questa la canzone che guarda tutta la classifica dall'alto.

Ed eccoci arrivati alla fine di questa nuova puntata di Indie Music Like Top 100. Questa settimana abbiamo scelto una formula diversa. Siamo partiti da una serie di salti dentro la classifica, dalla posizione 100 fino alla 36. Abbiamo poi seguito in sequenza le posizioni dalla 25 alla 20 e infine abbiamo ricordato il podio. Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla con la featuring di Filo Q e Fan Fatale, siamo tutti Bodyguard. Questa è Indie Music Like Top 100, una classifica, 100 posizioni, tante storie e soprattutto tanta musica.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Chivo, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Chivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena, realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso Mecito Minai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza.

fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo sanno.

dario tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi tu sorriso.

0: Alleva l'iniclicero fosfato e promo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia la pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, ma sta canna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

alle palline glicere, fosfato, bromotele, visionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, nacustata, fiorentina, multadelle, due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasulli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.